sull'ultima di Topic con Becky G, Sorry Papi da me. E non la scagliola per questa notte è tutto, vi lascio con lui, con la sapiente voce di Lorenzo Palma per la Rhythmic History Extended Version.

0: Musicisti Extended Version.
1: Buongiorno a tutti, pronti per fare un po' di storia del ritmo. Arriva puntuale all'alba questo momento in cui ci piace viaggiare. Per esempio ritorneremo nel 2007, anno in cui uscì Want Your Soul di Armand Van Helden, che è stato rispolverato anche recentemente. Ripartiamo dal 1997 con Toni Braxton.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Extended Version.
1: Ricordo molto bene anche il logo di 49ers, scritto proprio a numero. Ricordo anche i vari formati, c'era il Maxi Record, quindi la versione extended di quello che era poi il singolo, e c'era una bandiera italiana, ecco, ricordo questa è la produzione che sentiremo fra poco. Subito Billy Ray Marty.

0: something special for you.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Ecco, oggi mi piacerebbe lavorare di memoria, andare a recuperare i ricordi legati alle copertine dei pezzi che stiamo per suonare. Oggi è piuttosto difficile. Love Connection The Bomb non la ricordo. I Sound Lovers sì. Vestiti di grigio, loro che si arrivano praticamente su da una metropolitana, credo.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Love.
1: Beh, con questa canzone non posso non fare il richiamo di Doc a McFly. Marty!
0: Ragazzi, come fai? Ti viene proprio naturale, spontaneo.
2: Dimensione su.

0: Punk, Dimensione Suono, Roma, Rino De Niro con voi fino alle 10. Tra poco parliamo di cibo e commentiamo insieme una scelta di un ristoratore molto famoso. Lui ha un'osteria, una trattoria a Milano, che ha deciso di eliminare due piatti dal menù. Voi direte, magari vendevano poco questi due piatti? No, erano i due piatti più richiesti. Fermi che tra poco approfondiamo.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
4: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: Supermercati BIM, i bei fai di lavorare.
6: Che estate sarebbe senza

0: fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Rio Mare, tonno all'olio di oliva, confezione da 9 per 65 grammi, 7,99 euro.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Dimensione Suono Roma. Il ritmo.

Un altro fuori classe quando si tratta di confezionare dei tormentoni estivi, Alvaro Soler dal 2016, estate 2016 con Sofia, pronti quindi a raccontarvi, come anticipato prima, la storia di questo ristoratore milanese. Lui gestisce un locale, un ristorante molto conosciuto, molto anche fotografato e condiviso sui social, si chiama Tripa Milano, il suo nome è Pietro Caroli, ok, che ha deciso di eliminare dal menù due piatti che uno dice se li hai tolti dal menù è perché magari non vendevano, non incontravano il gusto dei tuoi clienti. No, erano per lui quelli troppo condivisi sui social e quindi quelli più ordinati. Si è lamentato, tra virgolette, durante un'intervista della scelta da parte dei clienti. Lì si è dichiarato proprio stufo di vedere clienti che vengono da Trippa solo per postare la foto dei miei piatti più famosi. Quali sono questi due piatti più famosi? Il primo è il vitello tonnato, il secondo è la tagliatella burro e parmigiano, che non saranno più in carta per un po' di tempo per dare spazio a nuovi piatti e quindi dare la possibilità anche ai clienti di concentrarsi su altre pietanze all'interno del suo menù. Il ristorante già qualche tempo fa è passato un po' dai riflettori dell'attenzione pubblica perché avevano scelto di chiudere il sabato sera, che di solito quella è una giornata molto interessante, molto florida per i ristoratori, quindi un'altra scelta che farà discutere. Pensa, andare lì e chiedere il solito e lui ha tolto magari la tagliatella burro e parmigiano. Io rosicherei, lo dico.

0: Troy, è arrivato anche Gianmarco Gallari. Sì, ciao Jimmy, Giancarlo, Giannai, vabbè.
1: Buonanotte.
0: Tutte le volte ti storpiano il nome. Senti, allora ti porto a Milano, sì, e ti porto in questo famosissimo locale, si chiama La Trippa, ok? Perché qui, sì, lo chef Diego Rossi, patron di questo locale, ha deciso di togliere dal menù due piatti molto molto apprezzati: vitello tornato e tagliatella burro, sì, e parmigiano. Perché tutti arrivavano lì soltanto per mangiare quelli, ok?
1: Quindi due piatti più richiesti a tutti gli effetti, e fai, li togli.
0: Quelli
1: hanno maggior successo.
0: Perché lui dice poi non si concentrano sugli altri, quindi non possono apprezzare la mia cucina e la mia visione che ho, a prescindere da quei due piatti che hanno avuto la fortuna di diventare virali sui social.
1: Qua secondo me c'è una bella differenza, cioè tutti noi andiamo in un ristorante perché apprezziamo lo chef o perché ci piace quel piatto, quei due piatti, quella roba lì?
0: Un'altra domanda, te la giro a te.
1: Vai.
0: Sei più tipo da prendo il solito oppure prendo una cosa nuova tutte le volte?
1: No, io sempre il solito.
0: Anche lì con le pizze, no?
1: Sì, sempre uguale,
0: sempre
1: stessa storia.
0: Cioè, stai lì a guardare il menù un quarto d'ora, sì, alla fine poi no.
1: Tu ti siedi, fai mozzarella, finta di vedere e poi dici margherita, normale, classica.

0: Gladiatori, buongiorno, i vostri messaggi. Dai, dai.
1: Buongiorno ragazzi. Ciao. Io se vado in un determinato ristorante per mangiare il pesce, sì, io già so che prenderò il risotto, la crema, sì, di scampi e una bella fritturina mista. Sono classica.
0: Fai bene, anche perché insomma con quello che costa il pesce oppure mangiare fuori in generale, tanto vale andare sul sicuro, così già sai cosa,
2: comunque,
0: ti piace e cosa no.
2: Vedi, per questo chef 9 volte su 10 non si va al ristorante per lo chef, per chi cucina, ma perché c'è il piatto buono. Poi chiunque lo fa, chi lo fa non ha importanza.
0: Sono d'accordo.
2: Rimettisi due piatti, va,
0: va bene così, dai, che poi passiamo anche io e Gianmarco a mangiarli. Esatto. E a fotografarli.
2: Soprattutto perché poi è quello che conta, non mangiare ma fare la foto.
0: Infatti lui lo dice, ora siamo seri, Instagram influenza tanto l'esperienza, sia, sì, prima, sia durante, sia dopo. Rino De Niro vi saluta, ci dà appuntamento a mezzanotte, vi lascio con Gianmarco Callari.
2: Ciao Rino.
0: Gioia infinita a tutti, peace and love.
2: Ciao.
3: Il ritmo della capitale.
4: Dimensione suono Roma.
3: Parla con noi, la radio sei anche tu.
5: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
6: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
7: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'Unicef, per ricordarti che non sei sola.
2: Adesso in redazione per le news dalla capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Soccorsa e messa in salvo una persona caduta nel Tevere, accaduto ieri sera quando i vigili del fuoco hanno disposto l'invio di una squadra per aiutare una persona caduta nel fiume. Poi è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118. L'influencer Guardian of Rome picchiato dopo aver salvato una turista dalla truffa delle campanelle. La procura capitolina ha chiesto il carcere per due rumeni che, secondo l'accusa, hanno pestato a sangue Ashek Mangara a Fontana di Trevi. Venerdì è previsto l'interrogatorio preventivo. Contrasto al lavoro sommerso, individuati dalla Guardia di Finanza 7 lavoratori irregolari in un esercizio di vicinato alla Dispoli, dedito alla vendita di cibi da asporto, multa di oltre 23.000 euro. Il Comune di Roma ha pubblicato l'avviso per la fornitura gratuita dei libri di testo destinato agli alunni della scuola primaria per l'anno scolastico 2026-2027. Il Comune ricorda che le cedole dovranno essere utilizzate entro il 20 gennaio 2027. Borse positive quelle europee in avvio sulle voci di un imminente annuncio di un accordo USA-Iran-Oman sullo stretto di Hormuz. Non fa eccezione Milano con il FTSE MIB a più 0,6%. Ed è tutto. L'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know
2: what time it is? Le 10 e 2 minuti.
3: Adesso, now, subito.
5: Senza interruzioni.
2: Allora direi che possiamo iniziare. Ho messo a posto la postazione, le tastiere, ci siamo. Buon mercoledì.
9: Ciao
2: a tutti da Gianmarco. Abbiamo iniziato subito fortissimo parlando di cibo già a metà mattinata. Chissà, magari proseguiremo anche nel corso delle prossime tre ore che iniziano con 4 hit senza pausa.
5: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 2004.

0: la musica è quella giusta, come sempre del resto, qua su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo iniziato la seconda parte del mattino con 4 hit senza interruzioni, con Dive Into Me di Alok, Una Vita in Vacanza, Lo Stato Sociale, Moving to the Sunlight di Hugel e in apertura Eric Price, Primo Viaggio nel Tempo fino al 2004 con Call on Me. E allora buongiorno, ci siamo, metà settimana, mercoledì 5 agosto. Si parlava di cucina, di questo chef che ha deciso a Milano di togliere i suoi 2 piatti più venduti per far provare alle persone anche altro, cioè dicendo li tolgo perché tutti vogliono quello, ma è giusto che assaggino altre robe. Io l'ho messo quando vado a mangiare fuori, sono molto classico, cioè sempre quelle 2-3 cose, non vado
1: buongiorno
0: oltre.
1: Gianmarco, Barbara da
0: ciao,
1: Roma,
0: ciao Barbara.
1: Anch'io preferisco andare sempre sul sicuro,
0: vedi,
1: tante sbagliate.
0: Ma certo, ma perché crearsi
1: i
0: problemi? A costo di sentirci etichettare come che noiosi.
2: Ciao, ciao Dimensione Suono.

0: Burak Yeter e lo di Friday Night su Dimensione Sonoro. Ma ultimamente sui social si vedono cuochi, cuoche che propongono delle ricette, poi sul più bello spariscono. C'è una motivazione e stiamo per scoprirla insieme.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Medusa, Khalid, Weekend, Kygo, Max McNown, Take Me Back. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
4: Allora io penso al vino.
5: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Ogni viaggio inizia ancora.

0: prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
1: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
2: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
3: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
2: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
3: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
2: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
3: Gruppo AutoEquip.it.
4: Hit più ritmate dal 90 ad oggi.
5: Il ritmo della capitale.
6: This is the capital rhythm.
7: Il ritmo della capitale.
8: Dimensione suono rumore.

dal 90 ad oggi su Dimensione Sonoro. Ma amici e amiche, abbiamo iniziato col cibo oggi, tanto per cambiare. No, perché voglio parlarvi del fatto che molti chef, food creator nell'ultimo periodo, insomma, proponendoci ricette, ci dicono: preparate gli ingredienti, dosateli in questa maniera, mescolateli così, amalgamateli, e poi al momento della cottura sparisce tutto quanto, finisce sul più bello senza dirci come proseguire. Quindi le ricette all'improvviso si interrompono, niente hype, niente roba simile. È un'iniziativa che vuole sensibilizzare sull'importanza degli aiuti umanitari in termini di costanza e continuità, cioè si utilizza il linguaggio della cucina per ricordare che le catastrofi, i drammi che coinvolgono milioni di persone in tutto il mondo ogni giorno non si interrompono, non prendono pause dalla vita quotidiana, quindi nemmeno gli aiuti devono fermarsi, e in questo modo di conseguenza neanche le video ricette si interromperanno più. Vabbè, dai, un modo originale, differente di essere solidali, quindi ci piace. Dimensione Suono Roma.

è il mercoledì mattina, seconda parte della mattinata su Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale, con un altro viaggio nel tempo nel 1997 con Wanna Be Like a Man di Simon J.

0: We Light Forever Up, una collab particolare, spettacolare con tra Benny Benassi e Frederick. Lush & Simon ritrovata su Dimensioni Sono Roma, spazio alla musica nuova, tra non molto.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher ticket one da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
5: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: Daigo sta pubblicando singoli con una frequenza superiore al solito. Per ora non c'è nessun annuncio per quanto riguarda un nuovo album, però questo è l'ultimo singolo, Take Me Back.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Take Me Back di Kygo. Stavolta il cantautore americano Max McNown, il disco nuovo su Dimensioni Suono Roma, il ritmo della capitale. Kygo si esce con nuovi progetti, nuova musica, ma continua a investire anche sul suo Palm Tree Music Festival, cioè un festival di musica elettronica fondato da lui assieme al suo manager. Non è un vero e proprio festival, quello che immaginiamo tutti quanti, ma è più un evento, diciamo, in cui c'è un'atmosfera più raffinata in località esclusive come Hamptons, Aspen, Napa, Singapore, anche la Sardegna addirittura. Ci sono state già diverse date in giro per il mondo, ce ne saranno altrettante parallelamente alle sue serate ospitate nei club più classici.

0: e aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Ha atteso la ex compagna in strada per poi aggredirla, danneggiando anche l'auto e portandole via lo smartphone. È accaduto in via Tagliacozzo a Roma, dove i carabinieri hanno arrestato un 38enne romano pregiudicato. La donna è stata trasportata al Policlinico Umberto I. Con la truffa del finto carabiniere si erano fatti consegnare preziosi da una donna ultra ottantenne residente a Simigliano in provincia di Rieti, ma nella loro fuga sono stati intercettati dalla polizia, che li ha arrestati. Nel cruscotto dell'auto rinvenuto un sacchetto con monili in oro e corallo che erano stati sottratti all'anziana. Cresce l'allarme allo Spintine, dove un piccolo di 18 mesi è stato ricoverato in codice rosso all'Umberto I per disidratazione. L'episodio riaccende i riflettori sulla situazione degli oltre 400 ex residenti dello stabile. E intanto oggi è previsto un nuovo incontro. Sul tavolo la proposta avanzata dal Campidoglio di acquisire l'immobile di via di Santa Croce in Gerusalemme. Ondate di calore, bollino rosso fino a domani nel Lazio. Nel bollettino diffuso dal Ministero della Salute, allerta massima a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Ed ora il nostro approfondimento.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
7: Uno dei crocevia politici dell'estate sembra essere quello riguardante l'approccio in politica internazionale del campo largo, ovvero della coalizione di centrosinistra che si candida a soppiantare l'attuale maggioranza di centrodestra con le prossime elezioni. Ma in mezzo c'è lo scoglio più importante, che è appunto quello delle differenze in politica internazionale.

0: internazionale, soprattutto per quanto riguarda due temi concatenati: l'appoggio a Kiev nella guerra d'Ucraina dopo l'invasione russa e la necessità di spese di difesa per i paesi dell'Unione Europea, ivi compreso ovviamente l'Italia. Oggi si vota anche su questo alla Camera. Il governo presenta, la maggioranza di governo presenta una risoluzione per puntare a una spesa dello 0,9% del PIL in termini di difesa. C'è una indisponibilità a votare, a quanto pare, di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, e con una motivazione che a quanto pare, a quanto si dice, provoca una forte irritazione, eufemismo, della parte riformista del Partito Democratico. Se ci saranno ancora problemi, si confermerà che questa è la questione delle questioni sulla strada dell'unità del campo largo e delle primarie per scegliere il candidato premier, perché se non c'è una comune visione di politica internazionale, un'alleanza si presenta obiettivamente con un problema non da poco.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know
2: what time it is. Le 11:01.
3: Rhythmic History.
4: Le hit che hanno fatto la storia.
2: Amici miei, ancora buongiorno, buon mercoledì 5 agosto. Chi vi parla è Gianmarco Gallari. Buongiorno. Fino alle 13 siamo insieme anche oggi. Spazio dei ricordi. Vi riporto nell'estate del 98. Qua a Roma non fu caldissimo, un'estate classica, la sera si dormiva tranquillamente anche col lenzuolino, una certa ci voleva, ci coprivamo.
3: Rhythmic History 98.

su Dimensione su Roma alle 11:08 di questo mercoledì 5 agosto. Dovrebbe essere più o meno il picco di questa ondata di caldo, bollini rossi praticamente ovunque. Beh, continuiamo quindi ad avere problemi col caldo anche di notte. Io chiunque sento in questo periodo mi dice: guarda, io non la uso mai l'aria condizionata di notte, però quest'anno sì. Ecco, siamo più o meno tutti sulla stessa barca. C'è correlazione tra aumento delle temperature e le ore di sonno perse, come ho confermato da una ricerca Climate Central che ha analizzato oltre 1300 città in tutto il mondo, chiaramente c'è anche Roma. Quello che emerge è che negli ultimi 5 anni di media abbiamo perso 56 ore di sonno l'anno. Sì, per colpa del caldo, insomma, diciamo, per questa motivazione. Venendo a Roma nello specifico, siamo messi meglio della media mondiale. Chi l'avrebbe mai detto, però per una volta insomma ci va meglio rispetto agli altri. 37 ore di sonno l'anno sono quelle che abbiamo perso negli ultimi anni, è colpa, per colpa del caldo. Molto meglio di Palermo e Napoli, che con 43 e 51 ore occupano le prime due posizioni in Italia. Ma come, il mito della città al mare, la città ventilata con l'arietta fresca di notte, ma dove? Napoli e Palermo, fa più caldo lì che a Roma.

con Gabri Ponte, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. Abbiamo scoperto che a Roma ogni anno perdiamo 37 ore di sonno a causa del caldo, e quindi insomma per questo motivo molte persone, molti di noi stanno dormendo, a differenza delle altre estati con l'aria condizionata perlomeno impostata a deumidificatore. Ecco, prosegue invece fino al 14 agosto l'iniziativa Il Grande Freddo, promossa da Roma Capitale per offrire a tutti noi cittadini cinema, luoghi climatizzati durante le ondate di calore. Per esempio nei cinema selezionati le proiezioni iniziano dalle ore 13. Interessante. Noi lo combattiamo così il caldo, mentre in Spagna i calciatori dell'Almeria dopo l'allenamento decidono di tornare bambini facendo la classica battaglia con le pistole ad acqua, cioè proprio, che ne so, scuole elementari o poco dopo.

0: Lily Allen, Q, su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Non l'ho detto,
1: For For You,
2: le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
5: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
6: Fino all'11 di agosto la qualità dei freschi Pewex è a 99 centesimi. Cozze provenienza Italia a 99 centesimi al chilo. Zucchine scure 99 centesimi al chilo. Siamo pazzi? No, siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
8: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Sagra, olio extravergine di oliva da un litro, 4,99 euro.
9: Supermercati Pim, ipertermi lavora, di risparmio, di qualità.
0: E la For For You inizia con colei che è nipote di Nancy Cartwright, una leggendaria doppiatrice americana. Che in America doppia da sempre Bart Simpson. Di chi parliamo? Di Sabrina Carpenter, qua insieme a Madonna.

della la la di ATC a chiudere un'altra 4 for you in questo mercoledì 5 agosto su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. You make me feel alive again.

0: Anima con Beautiful, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Stanchi di pagare troppo, alcuni abitanti hanno detto basta.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
4: Allora io penso al vino.
5: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
7: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
8: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
7: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
8: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
7: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
8: Gruppo AutoEquip.it.

Beh, sono felice di darvi questa notizia, perché insomma, a fronte anche di prezzi sempre più in aumento, ci si può comunque ingegnare, si può trovare un escamotage per evitare di spendere in qualche modo tutti quei soldi. Tra poco

Nair nel 2011 uscirono con questo grande disco Give Me Everything, che noi abbiamo riproposto e riascoltato in questo mercoledì mattina su Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale. Oh, quando uno si stanca di pagare si deve ingegnare, ce lo insegnano gli abitanti di una piccola isola della Norvegia, stanchi di pagare delle tariffe considerate troppo alte per attraversare un tratto di mare che li separa dalla terraferma. E allora che hanno deciso? Invece di continuare a pagare o continuare a lamentarsi, che poi non serve a nulla, ricordiamocelo anche nella vita di ognuno di noi, non lamentarsi, e hanno realizzato una chiatta artigianale per trasportare auto e persone. Così ha detto: arrivederci, non vi paghiamo nulla, investimento iniziale e poi via. In Australia invece due giovani, per evitare di pagare 1200 euro un viaggio di 45 minuti su un traghetto tra la costa australiana e Kangaroo Island, hanno costruito anche loro una chiatta con tanto di batter esterno, un motore da 9 cavalli e un barbecue per ingannare un po' l'attesa della traversata. Ci hanno messo poco più di 4 ore e hanno raggiunto la destinazione senza aver sborsato tutti quei soldi. Ovviamente sono diventati idoli dei social con la loro storia, che è diventata subito virale, che ci insegna che laddove il portafogli non arriva, beh, c'è sempre l'ingegno che può correre comunque in nostro soccorso.

0: Ma per quanto riguarda quest'ora, andiamo in redazione e poi ancora musica.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
0: Buongiorno a Valentina Lorusso, con lei le news dalla capitale.
5: Buona giornata da Valentina Lorusso. Arrestato un 38enne romano disoccupato, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. La scorsa notte i militari sono intervenuti in via Tagliacozzo, dove l'uomo, dopo aver atteso la ex compagna nei pressi della sua abitazione, l'avrebbe aggredita fisicamente infrangendo il parabrezza della sua auto e portandole via il telefono cellulare. Una persona è caduta nel Tevere ieri sera a Roma, soccorsa dai vigili del fuoco, affidata alle cure dei sanitari. È caduto verso le 22, quando la sala operativa del comando dei vigili del fuoco ha inviato l'imbarcazione fluviale e il nucleo sommozzatori. A bruciare una maxi discarica abusiva su terreni privati, e questa l'ipotesi emersa dall'inchiesta della Procura della Repubblica in merito all'incendio dello scorso 26 luglio tra via Laurentina e il Grande Raccordo. Intanto dai terreni bruciati continua a salire il fumo, i residenti hanno deciso di scrivere al governo e al sindaco Gualtieri. A 10 anni dal terremoto di Amatrice cessa lo stato di emergenza nazionale per passare a quello di ricostruzione, lo ha deciso il governo nella seduta di ieri su proposta del ministro Musumeci, di fatto applicando il codice della ricostruzione post calamità. Siamo allo sport, gli europei di nuoto. Gregorio Paltrinieri, medaglia di bronzo nella 5 chilometri, quinto Domenico Acerenza, sesto Marcello Guidi. Il calcio, alle 18 oggi la Lazio incontrerà l'Ostia Mare di De Rossi, l'amichevole in programma a Formello sarà a porte chiuse per stampa e tifosi. Anche i giallorossi di Gasperini continuano la preparazione in trasferta, ieri travolti i gallesi del Newport per 4-1, bene i nuovi acquisti con Kouliarakis in gol e Castro con un assist vincente. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Mezzogiorno e 2 minuti.
1: Now, subito, 4 hit senza interruzioni.
0: E rieccoci, non ci siamo mai mossi, sempre qua ad accompagnarvi in questo mercoledì mattina. Entriamo in una fase nuova, quasi pomeriggio, momento del pranzo. Ciao a tutti da Gianmarco Callari, ultima oretta insieme. Torniamo in un anno di transizione tra la moda anni 80, super colorata, sgargiante, e quella anni 90. Iniziamo proprio da lì col successo degli Snap ad aprire le 4 senza pausa.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 92.

0: abbiamo chiuso così un'altra 4 for you su Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale, con Dito nella piaga, Businessman.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: LB1, I need a sign. Show me love.
3: You got to show me love.
2: Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad.
4: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
10: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
11: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.

su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, si parla di Olimpiadi, si parla di Expo, insomma di progetti che dovrebbero coinvolgere in qualche modo in futuro la nostra città. Adesso ci si riprova per quanto riguarda la candidatura di Roma per i mondiali di atletica del 2029. Ci avevamo già provato qualche anno fa, ma insomma la cosa non si è fatto niente, non è andata avanti, e appunto l'Italia ha deciso di candidarsi ad ospitare campionati del mondo di atletica leggera a Roma tra 3 anni. Potrebbe essere un ennesimo

grande evento da 110 milioni di euro per le casse dello Stato. Questo l'investimento per 10 giorni di gare a fine estate su 49 discipline, e l'Olimpico dovrebbe essere la sede principale. La maratona partirà dai Fori Imperiali, passare per San Pietro e poi Piazza del Popolo. Insomma, diciamo come idee ci siamo, ora bisognerà capire la fattibilità di questa candidatura e sicuramente nei prossimi mesi sapremo di più. Intanto incrociamo queste benedette dita, che sia la volta buona.

0: passione. Suono Roma.
1: Rhythmic History 99.
2: Hey girls, the boys.

disco che conosciamo benissimo, lo ritroviamo ogni tanto qua e là durante la storia del ritmo. 1999 dei Chemical Brothers uscirono con questa Hey Boy, Hey Girl.

0: Soul vicinato, tra poco.
1: Sia con te.
2: Ciao Don Cash, come è bella d'estate, perché sono belli i tramonti al Pincio, perché sono belli gli eventi a Caracalla e a Trastevere.
3: Roma è bella d'estate perché vai al mare e stai sempre a Roma.
4: Ma chi l'ha detto che Roma è bella solo d'estate? Roma è bella perché c'è le fontane, Roma è bella perché c'è il Tevere, Roma è bella, punto.

0: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a €2,99. Todis. Buongiorno convenienza.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
5: L'11 d'agosto nei Pewex trovi lo speciale 99 centesimi. Vaschetta di gelato Gelindo da 500 grammi a 99 centesimi. Liquido piatti svelto da 980 ml a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: E qua ragazzi, tanta roba per la novità delle 12:42. Scomodiamo addirittura gli Swedish House Mafia, tornati in grande forma per raccontarci come i momenti più felici spesso siano quelli più a cui è più difficile dire addio.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Swedish House Mafia, Lickly Happiness is so sad. Ecco, sai cosa mi ricorda? Ma ha acceso questa lampadina qui, quella dei ricordi. Sentiamo. Time after time. Cindy Lauper.
1: Caspita, ma che orecchio assoluto.
0: Beh,
1: che
0: si sentiva,
1: che... Ragazzi, incredibile. Comunque, ciao Gianni Gallari. Time after time.
0: Che dischi, ragazzi.
1: Proprio uguale io. Allora, che bel, posso dire che bel mercoledì 5 agosto 2026.
0: È
1: bello perché siamo tutti sempre più vicini alle ferie. Stamattina, tra l'altro.
0: Ma parla
1: l'altro,
0: per te.
1: No, infatti, ma neanche per me parla.
0: Ma chi le vuole le ferie?
1: No, stamattina, tra l'altro, nella Basilica di Santa Maria Maggiore c'è stato lo spettacolo meraviglioso, questa nevicata artificiale. E ci risarà, tra l'altro, stasera alle 20.
0: Stasera altra nevicata.
1: Sì, altra, quindi insomma, io penso di andare, mi piace molto. Non sono mai stata. No.
0: La troverete vestita di bianco con le lenticini, che sono vere.
1: Vestita d'occhio.

0: Luigi e Manu Chao su Dimensione Sono Roma, che è
1: viajando por el mundo.
0: Viajando por el mundo.
1: Poi abbiamo uno spagnolo, un madrelingua qui in radio, insomma lui spesso viaja.
0: Viajo.
1: Si dice viaja.
0: Sì,
1: viaja
0: por
1: el mundo.
0: Viajo.
1: Vabbè, salutiamo Daniele Greco che ci ascolta. Eccoci.
0: Vabbè, sì. Allora, voglio un po' raccontarti questa storia.
1: Sì.
0: Sai, su Reddit, soprattutto in Inghilterra, utilizzano questa piattaforma, questo social, chiamiamolo così, per sfogarsi, per chiedere consigli su quello che accade.
1: Sì.
0: Quindi anche discussioni di vicinato.
1: Sì.
0: Come in questo caso, un uomo ha raccontato che nella sua villetta schiera la vicina ruba l'acqua, sua acqua, cioè ai giardinieri dice usate l'acqua
1: fatta caricare qui dall'altra parte.
0: Sì, esatto, e quindi dice consuma acqua, il contatore gira.
1: Poi
0: la sua addirittura, la vicina al suo rubinetto ha tolto la maniglia in modo che nessuno possa usarla.
1: Ok.
0: E quindi fa tutto con quella del...
1: E lui non si era mai accorto di niente, poi
0: no.
1: Si è accorto
0: e una, due, tre
1: indizi,
0: si fanno una prova
1: per delle bollette altissime.
0: Sì, delle bollette altissime, ha notato delle modifiche sui rubinetti e quindi è venuto, dunque ha scoperto l'amara verità.
1: È scattata la denuncia.
0: No, e ha chiesto comunque il parere dei vari utenti. Qualcuno ha detto basta che metti una sorta di lucchetto sulla maniglia, isola la linea quando non la usi, insomma.
1: Ragazzi,
0: i più disparati consigli. E soprattutto lui ha detto io non cerco vendetta perché la vendetta è una roba ridicola.
1: No, sono d'accordo, però ma dove siamo arrivati? Cioè veramente io devo stare attento a chiudere il mio rubinetto perché sennò la vicina mi ruba l'acqua.
0: Ma tu ci hai mai pensato che potrebbe farlo?
1: No, io

0: speriamo che qualcuno da me lo faccia veramente, ma quella è un'altra storia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: puntata Nostalgia Ciolli su Dimensione Suono Roma, le prossime tre ore con quella sobrissima Eleonora Scaio.
1: Ragazzi, ma bisogna godere della vita.
0: Ci sentiamo stasera alle 23 con Special Party.
1: Ciao, ciao Gianni.
2: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
3: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: In redazione con Valentina Lorusso per le ultime della capitale. Buona giornata da Valentina Lorusso. I carabinieri della stazione di Roma Madonna del Riposo hanno arrestato quattro persone gravemente indiziate del reato di rissa aggravata nel quartiere Aurelio. I militari sono intervenuti ieri sera in circonvallazione Cornelia, dove era in corso una violenta colluttazione tra quattro soggetti, tre cittadini peruviani ed una cittadina ecuadoriana, tutti senza fissa dimora e con precedenti. La violenta lite scaturita per futili motivi si è consumata sul marciapiede a suon di calci, pugni e con il lancio reciproco di bottiglie di vetro. Con la truffa del finto carabiniere si erano fatti consegnare da una donna ultra ottantenne residente nel comune di Stimigliano, provincia di Rieti, i suoi gioielli, ma nella fuga sono stati intercettati dalla polizia. Nel cruscotto dell'auto su cui erano a bordo c'era un sacchetto con monili in oro e corallo che erano stati sottratti all'anziana. Ammonta a 8 milioni di euro lo stanziamento destinato dalla città metropolitana di Roma Capitale agli interventi di edilizia scolastica. Le risorse saranno utilizzate per proseguire i lavori di messa in sicurezza degli istituti superiori. Tra gli interventi previsti, 600.000 euro per il liceo Morgagni, 500.000 per il nuovo campo sportivo al Russell, 4

0: 450.000 euro per il liceo Cavour e 400.000 per la sede di Villa Panfili del Caravillari. Carte d'identità impossibili a Roma anche in caso di viaggio imminente, alle attese che già c'erano si sommano quelle causate dalle nuove norme europee che dal 3 agosto infatti non riconoscono più i documenti cartacei come validi per l'espatrio, definitivamente soppiantati dalle nuove CIE elettroniche. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. 13 un minuto.
1: Hanno fatto la storia del ritmo.
0: Senta, ragazzi, non si può rimanere seri in questa radio. Gianmarco, aiutami, come si fa qui? Vabbè. Allora, su Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale, abbiamo appena salutato il buon Callari. Le prossime tre ore con me e Eleonora Scaiola, eccoci. Ci siete anche voi al 393 119 119. Iniziamo subito con un brano del 90.
2: Rhythmic History 93.

Scaiola, insieme fino alle 16. Sappiamo anche, insomma, che siete in giro around, anche perché stanno arrivando foto e saluti al 393 0 119 119. Continua per gli appassionati la saga degli avvistamenti da Ostia del nostro Mirchetto. Tra poco li ascoltiamo insieme.

0: bellissimo. Dicevamo, continua anche la saga degli avvistamenti da Ostia del nostro Mirchetto. Per chi è nuovo da queste parti, Mirko, affezionatissimo ascoltatore di Dimensione Sonoro, ma ogni giorno procede a tutti gli effetti proprio con uno scambio di identità. Vi dico la verità, ogni tanto vorrei essere la persona che lui immagina. Pronto, Mirko?
1: Buongiorno, Eleonora. Oh. Sei ritornata alla... Chiacchiere dal bar,
0: da
1: sei
0: bar,
1: stata al mare,
0: sì.
1: Ti ho visto questa mattina, a fine diretta, uscivi fuori dal bar,
0: sì.
1: E con passo felpato sulla passerella,
0: sì.
1: Con un costume giallo e un pareo rosso, occhi da solo a specchio, in mano tenevi un tè freddo a limone alla vista, ma alla fine era un Long Island,
0: ma sempre con l'alcol la mattina,
1: con passo felpato,
0: sì.
1: Tutti si giravano, ma non per la tua bellezza,
0: anche perché
1: ma
0: non
1: per
0: c'è.
1: Il rumore dello zoccolo rosso di legno che portavi ai piedi e di corsa ti affrettavi alla fine della passerella dove eri pronta a giocare una partita di beach volley.
0: Va bene.
1: Ciao Eleonora, bella
0: fervida immaginazione Mirko, noi ti adoriamo, la tua conoscenza tra l'altro in merito di drink ci fa impazzire. Niente, anche oggi ne ha vista un'altra, una bagnante di Ostia che noi ovviamente salutiamo. Vi ricordo che Chiacchiere da Barra Summer Edition, questa è quella a cui si faceva riferimento il nostro Mirko, continua anche domani giovedì 6 e dopodomani venerdì 7, poi se ne riparla a settembre, quindi se siete da quelle parti raggiungetemi, perché oltre alla diretta, ai cornetti, ai caffè, con me porto sempre un sacco di gadget da regalare a tutti voi che partecipate.

0: magia che qui si chiama
1: For For You. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
3: Allora io penso al vino.
4: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Est Est di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
6: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
7: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
8: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
7: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
8: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
7: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
8: Gruppo AutoEquip.it.
0: Una bella e calda giornata di sole. Nel frattempo qui abbiamo aperto la porta perché... Esatto, devono entrare le 4

0: fatti più freschi, tra poco.
1: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
2: Allora io penso al vino.
3: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Est Est di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop.

2 gradi, ecco, c'è questa caccia disperata all'ultimo ventilatore rimasto in commercio. Esiste però un angolo di pianeta che oggi sembra vivere in un altro universo. Immaginate un luogo dove in questo momento non solo non si suda, ma serve letteralmente tirar fuori dall'armadio una felpa pesante per non prendere freddo. Un posto da brividi veri, dove le regole del clima terrestre

creato il villaggio più freddo del mondo. Lo so ragazzi, non aiuterà a rinfrescarci da questo caldo torrido, ma magari aiuterà a rinfrescare la nostra mente. Parliamo di Oymyakon, nella Siberia orientale. È il centro abitato più gelato del pianeta. Pensate che d'inverno qui si sfiorano i meno 68 gradi e le auto vengono lasciate sempre accese perché il rischio è che si congelino, si pietrifichino i motori. Eppure la vita lì scorre sempre normalmente, anche quando fanno meno 68, cioè si lavora, si va a scuola, anche quando magari qui da noi farebbe polarizzare qualunque cosa. La chicca è che Oymyakon significa acqua che non gela. Se ci pensate, è una bella riunione della sorte. Comunque, a dire il vero, anche lassù in questi giorni si toccano dei picchi altissimi per loro, che vuol dire 26-27 gradi, ma stasera comunque a loro servirà una felpa. Quindi allora io direi, daghe, Oymyakon! Dimensione Suono Roma.

0: Way You Are, il remix di David Guetta su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale. Ancora buon mercoledì da Ele Scaiola, tra poco in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
0: Redazione con Valentina Lorusso per le ultime della capitale.
5: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Sale a 7 il bilancio delle vittime del terribile incidente avvenuto tra Terni e Rieti. È morto il paziente ricoverato a Perugia, era residente nel Lazio, aveva 58 anni. Dopo il tragico schianto era stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Perugia. Ha perso la vita questa mattina, il suo nome si aggiunge a quelli delle prime 6 vittime, sarebbe il marito di Stefania Laurenzi, altra vittima dello schianto, era stato egli trasportato in condizioni gravissime nel nosocomio Umbro. Una violenta rissa a colpi di bottiglie di vetro si è verificata ieri sera a circonvallazione Cornelia, generando il panico tra i passanti. Sul posto i carabinieri della stazione Roma Madonna del Riposo, che hanno arrestato 4 persone con l'accusa di rissa aggravata. La violenta lite, scaturita per futili motivi, si è consumata per strada con calci e pugni, il lancio reciproco di bottiglie di vetro. 5 misure cautelari nell'ambito di un'indagine su un'organizzazione ritenuta responsabile della produzione e della vendita anche all'estero di valuta contraffatta. 3 gli indagati, residenti tra Montenero Domo in provincia di Chieti e Roma, sono stati posti agli arresti domiciliari. È morto ieri Pietro Mezzaroma, imprenditore e costruttore romano, esponente di una delle famiglie che hanno segnato la storia dell'edilizia della capitale, contribuendo allo sviluppo di quartieri come Cinecittà, Eure, Torrino, San Basilio e Talenti. È stato anche dirigente sportivo, aveva rilevato la S Roma da Ciarrapico nel 93 insieme a Franco Sensi. Il caldo rovente persistente a Roma fa spostare il tradizionale appuntamento del mercoledì con Papa Leone. Dopo la pausa di luglio, l'udienza generale riprende oggi nella Basilica di San Pietro anziché in piazza. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: 14 ed un minuto.
6: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
0: Bene, entriamo.

0: Desiderio espresso? Se sì, fatemelo sapere, condividetelo anche in forma anonima al 393 0 119 119. Noi adesso facciamo un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità,
2: novità
1: music, le novità di questa settimana.
2: Kygo, Max McNown, Take Me Back. Medusa, Khalid, Weekend.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
4: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
3: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
4: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
3: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
4: Gruppo AutoEquip.it.
5: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher Ticket One da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa.

0: alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
1: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

con quello di cui stiamo per parlare insieme, perché esiste un tipo di amicizia rarissimo che sta stravolgendo il nostro modo di stare insieme, ed è l'esatto opposto di tutto ciò a cui siamo abituati. Quindi niente aperitivi da organizzare, niente outfit perfetti, zero sforzi per sembrare super brillanti, per sembrare sempre al troppo. Probabilmente ognuno di noi ne ha uno, tra poco scopriamo insieme chi è.

bello, mi piace. Tra le hit più ritmate del 90 ad oggi. Ancora ciao a tutti, ciao a tutte da Ele Scaiola. Per chi si è collegato solo ora o collegata, vi aggiorno al volo. Poco fa stavamo parlando di come accanto alle bellissime uscite con gli amici di sempre esista una categoria di legame tutta particolare, pensata proprio per quando siamo a corto di energie. Si chiama Couch Friend, ovvero l'amico da divano, e è quell'essere umano benedetto con cui puoi condividere lo spazio in pigiama, in totale silenzio e con la batteria sociale scarica al 0%. Tra l'altro sto pensando a chi sono i miei amici, le mie amiche couch friend, e praticamente c'è un momento, come sappiamo bene, per festeggiare insieme, uno per fare serata, e invece il couch friend è l'oasi per i giorni no, puoi essere stanco, spettinato, con zero argomenti, e la presenza funziona comunque alla perfezione. La bellezza di questo legame sta proprio nella semplicità, la sensazione che non serva nessun programma speciale per godersi la compagnia dell'altro. A voi è venuto in mente qualche persona che avete nella vostra vita che per voi è un couch friend? Se vi va di condividerlo con me, il numero è sempre quello: 3930 119 119. Dimensione Suono Roma.

0: best friend, l'amico da divano, quello con cui possiamo condividere anche il silenzio, al 393 0 119 119. I vostri messaggi tra poco li ascoltiamo.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo.

0: estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte? Fino al 10 agosto, nei nostri supermercati, centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Pumì, passata di pomodoro da 700 grammi, 79 centesimi.
1: Supermercati Pim, di per famiglia ora, di risparmio, di qualità.
2: Le hit più ritmate. Dal 90 ad oggi.
3: Dal 90 ad oggi.
2: Dimensione. Suono.

tra gli artisti francesi più apprezzati della scena elettronica internazionale. Si chiama LB1 e fa una reinterpretazione dell'iconico successo Show Me Love di Robin S. Lo ascoltiamo adesso, si chiama

anche e soprattutto dei club, no? Chi va a ballare su dance floor. Allora, 0119 119, e noi nel frattempo stavamo ascoltando i vostri audio, ci state raccontando chi sono i vostri couch friend, i vostri amici da divano, ovvero quelle persone che fanno parte della vostra vita, che sono vostri amici ma con i quali passate del tempo a casa in pigiama, struccati con zero voglia di fare qualcosa e magari anche niente da dire, quindi in silenzio. 3930 119 119, comunque è un momento bellissimo di profondissima condivisione.

0: puntata di oggi. Nel frattempo abbiamo letto, ascoltato qualche messaggio sul couch friend, quindi quell'amico con cui possiamo stare, condividere del tempo anche quando la nostra batteria sociale è allo 0%, non abbiamo voglia di vedere, sentire, parlare con nessuno. Allora Livia ci dice: la mia couch friend si chiama Elisa e una volta alla settimana la nostra routine è mangiare sul divano mentre guardiamo un film. Con lei posso stare in silenzio senza mai sentirmi in imbarazzo. E beh, esatto, è proprio quello il senso del couch friend. Vi dico come si chiama la mia: si chiama Giulia, anche io ne ho una. Poi pronto, vediamo chi c'è. Un altro.
1: Oh, il mio amico da divano, sì. È sempre gamberone, perché gamberone. Quando sono con lui sto rilassando la ricetta per mille. Un salutone dal Ciotto, bella!
0: Ciao,
1: Ciotto. Se ne stavo a narmare. Allora, tra parentesi,
0: il professor Ciotto ha detto che il suo amico, il suo couch friend è il gamberone. Va bene, sarei curiosa di vederlo.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime dalla capitale. Buon pomeriggio da Valentina. Lorusso, sale a 7 il numero delle vittime del tragico scontro tra un bus navetta ed un camper avvenuto domenica sulla superstrada Terni-Rieti. Massimiliano Cherubini, 60 anni, romano, era seduto nella parte anteriore del bus accanto alla moglie Stefania Laurenzi, 59 anni, che è stata sbalzata fuori dal bus ed è morta sul colpo. Un incidente tra un'auto ed una volante della polizia in via Pindaro a Casal Palocco, nel quadrante sud di Roma. Nell'impatto è stato danneggiato un semaforo. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale, che hanno momentaneamente chiuso un tratto della strada, da chiarire la dinamica dello scontro. I carabinieri di Roma Ostia hanno identificato 193 persone, di cui 39 stranieri e 26 gravati da precedenti, due persone arrestate poiché colpite da esecuzione di provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria. Due uomini, un egiziano di 26 anni e un romano di 58, sono stati denunciati dopo essere stati trovati in possesso di oltre 60 grammi di hashish. Questa sera dalle 20 torna a Roma la festa della Madonna della Neve in piazza Santa Maria Maggiore, davanti all'omonima basilica. Per rievocare quel miracolo, dal 1983 ogni 5 agosto piazza di Santa Maria Maggiore si trasforma in un grande teatro a cielo aperto. Siamo al calcio. La Roma pronta ad accogliere Nahuel Molina. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, l'esterno argentino 28enne sarebbe per lasciare l'Atletico Madrid per trasferirsi sulla sponda giallorossa del Tevere. La trattativa tra i due club sembra addirittura d'arrivo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. 15 in punto.

0: giochiato magari bevendo il caffè insieme fino alle 16 tra le hit più ritmate dalla 90 ad oggi. Faccio subito uno spoiler perché tra poco giocheremo con Love Roma, quindi ci sarà un fortunato o una fortunata che giocherà con me, vincerà lo zainetto brandizzato.
1: Dimensione suono Roma. Rhythmic East.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: L'abbiamo detto, siamo pronti a giocare con I Love Roma per vincere il nostro bellissimo, comodissimo zainetto brandizzato che si aggiudicherà il più veloce, la più veloce che risponderà bene alla domanda al 3930 119 119. Ripeto il numero così hai tempo di salvarlo: 3930 119 119. Salva numero, dimensione, suono Roma. Allora, vi ricordo che appunto il più veloce, la più veloce vince lo zainetto. Se vi arriva una chiamata da un numero sconosciuto, non vi preoccupate, rispondete, non è un centralino, sono io che vi comunico la vittoria. Bene, vado con la domanda. Questa è facilissima, visto che è agosto. C'è una via famosa a Roma per un'illusione ottica legata al cupolone di San Pietro. Più ti avvicini alla cupola e più sembra allontanarsi. Più ti allontani e più sembra ingrandirsi. Di quale strada stiamo parlando? Risposta numero 1, via Giulia. Risposta numero 2, via Piccolomini. Risposta numero 3, via del Corso. Ripeto la domanda se ti sei appena connessa o connesso per vincere lo zainetto di dimensione suono Roma. Questa è la domanda: c'è una via famosa a Roma per un'illusione ottica legata al cupolone di San Pietro. Più ti avvicini alla cupola e più sembra allontanarsi, più ti allontani invece e più sembra ingrandirsi. Sembra un indovinello. Di quale strada parliamo? A tutti gli effetti lo è. Risposta 1, via Giulia. Risposta 2, via Piccolomini. Risposta 3, via del Corso. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
0: I love Roma.
1: I love Roma.
3: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Dobbiamo insieme il vincitore di oggi di I love Roma. Ciao Marco.
3: Eccoci.
2: Mamma mia. Quanto c'è, da quanto ci provi tu a vincere?
3: Da un sacco di tempo.
2: Vedi che alla fine basta continuare a provare, prima o poi
3: si riesce.
2: È vero, è così. Senti Marco, prima di farci la nostra chiacchierata, perché insomma ce ne stavamo raccontando parecchie nel fuori onda,
3: sì,
2: la domanda era questa:
3: abbastanza.
2: C'è una via famosa a Roma per un'illusione ottica legata al cupolone di San Pietro. Più ti avvicini alla cupola e più sembra allontanarsi, e viceversa. Di quale strada parliamo? Via Giulia, via Piccolomini o via del Corso?
3: Via Piccolomini.
2: Oh yes, esatto, c'è chi ha risposto San Lorenzo, tutte altre cose. Ragazzi, la risposta corretta era proprio via Piccolomini.
3: Finalmente abbiamo vinto.
2: Oh, sono contenta. Senti Marco, ma tu c'è, perché via Piccolomini è anche una via molto conosciuta perché è molto romantica, cioè di solito ci si porta la fidanzatina,
3: la ragazzetta, ce la riporta per forza.
2: Bravo, e tu ce l'hai portata, mi stavi raccontando.
3: Sempre, sì. Tutte le volte che passo per Roma la porto lì, perché noi siamo qui in provincia a Canale Monterano, quindi ce la porto sempre.
2: Tra l'altro bellissimo Canale Monterano, e io anche, devi sapere che anche il mio primo fidanzatino mi ha portato via le Piccolomini, quindi probabilmente tutti i romani hanno una storia legata a quella via. Senti, io so che
3: occhio
2: e croce, sì. Tu sei anche, insomma, stai per diventare papà, giusto?
3: Certo.
2: Bellissimo. Sai già se sarà un maschietto o una femminuccia?
3: Maschietto, tanti sono la cicogna che a terra.
2: Mamma mia, ragazzi, che belle notizie. Sono felicissima. Allora, chi vuoi dedicare questa vittoria, questo zainetto?
3: A Salvatore.
2: A Salvatore? Ma Salvatore...
3: Sì, a lui. È lui che si è tornato a giocare.
2: Ragazzi, Salvatore è un altro amico di Dimensione Sono Roma che lavora, insomma, per tutta una serie di fatti. Vabbè, stiamo a raccontare tutti i cavoli nostri. Ragazzi, salutiamo tutti insieme il nostro amico Marco che ha giocato e vinto.
3: Buona
2: con noi. Marco, tantissimi auguri a te e alla tua compagna.
3: Grazie.
2: Ciao. Grazie.
3: Ciao.
0: I love Roma.
1: I love Roma.
4: Dimensione Suono Roma. Il ritmo del

0: le più disparate che sono arrivate, noi facciamo anche assistenza. Pronto?
1: Ho sentito Love Roma, mi ho fatto uscire all'acqua per provarci almeno.
0: Almeno. Oddio, che si immagina il nostro amico con le mani tutte raggrinzite. Tesoro, fatti un altro bagnetto anche per noi. Noi salutiamo nel frattempo anche Marco che ha giocato e vinto con noi lo zainetto di Dimensione Solo Roma, dedicato a Salvatore, che non abbiamo spiegato in onda, ma è un altro grande amico di Dimensione Solo Roma, che sono mesi che lo incitava a giocare, perché è vero amici, prima o poi lo zainetto si vince, ve lo assicuro. E poi vi dico la verità, la parte più bella per me, oltre che annunciarvi la vittoria ovviamente, è avere la possibilità di farci un sacco di chiacchiere, di risate nel fuori onda, conoscerci se non dal vivo quantomeno telefonicamente, che è comunque bellissimo. Quindi continuate a giocare, I Love Roma torna stasera.
2: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
2: Allora io penso al vino.
3: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
7: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
8: Ragazzi, altro che caramba, che fortuna, sentite che abbiamo. Ciao Sasa!
9: Ciao a tutti!

0: non è che c'è rimasta nel cuore. Va bene, tra poco novità musicale di quest'ora.
1: Che dai e sia con te.
2: Ciao Don Cash, Roma è bella d'estate perché sono belli i tramonti al Pincio, perché sono belli gli eventi a Caracalla e a Trastevere.
3: Roma è bella d'estate perché vai al mare e stai sempre a Roma.
4: Ma chi l'ha detto che Roma è bella solo d'estate? Roma è bella perché c'è le fontane, Roma è bella perché c'è il Tevere, Roma è bella, punto.
5: Drive Time. Che dai e sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
8: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
9: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
9: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesia 34.
10: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
11: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: Allora,
1: ma buon pomeriggio, ma salve,
0: hello,
1: madonna.
0: Hello, how are you?
1: Tutto bene, Hawaii pure a te. Hawaii, a Hawaii. Oggi non ne abbiamo, ieri già avevi la gonna che sapeva un po' da hawaiana.
0: È vero, così un po' perché è estate, ragazzi, e quindi comunque anche l'outfit secondo me rispecchia questo caldo atroce che stiamo vivendo.
1: Oggi invece sei tutta bianca da barchetta, sei proprio così in modalità Portofino.
0: Sì, che pare il colore peggiore da scegliere oggi, però va bene.
1: Senti, io ti stavo ascoltando dalla macchina e ascoltavo che stavi parlando del couch friend.
0: Oh yes, couch friend, quindi quell'amico da divano con cui puoi stare tranquillamente sereno anche in silenzio quando la batteria sociale è totalmente scarica e stare comunque benissimo.
1: Però a me è venuta una riflessione, perché Vai. Io sentivo la differenza, cioè l'amico con cui esco è Francesco, l'amico con cui mi confido è Luigi. Però nella realtà dei fatti, secondo me, l'amico vero, cioè l'amico è quello con cui devi poter fare tutte e due. Io quindi quando ho pensato, ma chi è il mio couch friend? Sono gli stessi, perché io ne ho tre di amici veri, poi per il resto sai com'è, siamo tutti belli, c'è il capitolo colleghi, il capitolo dei bro con cui ti vai a fare dicitura la serata, quelli con cui lavori, ci sono le persone dello staff con il tour, ci sono i tuoi capi, tutto giusto. Ma l'amico vero, quello con cui vai a fare couch friend, deve essere pure quello con cui esci.
0: Allora, secondo me, ragazzi, c'è...
1: mi hai sorpreso, perché tu invece no?
0: C'è, secondo me c'è della verità in tutte le tipologie di amicizie, come giustamente anche elencavi tu, ci sono gli amici del lavoro, ci sono tante tipologie di amici, no? Non con tutti facciamo le stesse cose, pensiamoci, magari abbiamo un amico con cui andiamo sempre a cena fuori, abbiamo un gruppo d'amici con cui andiamo sempre a ballare, abbiamo un gruppo d'amici con cui invece facciamo un'altra cosa ancora, con cui andiamo in vacanza, e spesso e volentieri non sono gli stessi, mentre invece il couch friend probabilmente ha un livello di intimità con te talmente profondo, ma non per questo vale meno, per questo indicavo la differenza, con cui possiamo assolutamente fare solo quello e non fare altro. Tu non sei d'accordo con me?
1: Stavo facendo mente locale tipo tra di noi, tipo tra noi sette, no? Tipo Geppurino la mattina, poi c'è Gianmarco Gallari, Xenia, tu, io e Daniele. E ovviamente Lorenzo Palma,
0: totale.
1: Ecco, pensavo, con chi farei couch friend? Con Gianmarco, perché Gianmarco è l'unico che effettivamente si è buttato sul mio divano, io mi sono levato cappello e occhiali, quindi lui è l'unico mio couch friend.
0: Sì, totale.
1: Tu non sai come sono senza cappello e senza occhiali. Cioè, o l'uno o l'altro, magari.
0: Ti ho visto, io.
1: Ma non è vero, perché la denuncio.
0: Ma come no, guarda, fallo adesso.
1: No, ma non esiste, non mi spoglio.
2: Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it. And he goes.

0: ad oggi. Allora, dicevamo.
1: Abbiamo trasferito praticamente la nostra discussione su di voi. Vi siete autofatti l'argomento, cioè con chi vi piace condividere le cose. Perché se abbiamo definito che cos'è il couch friend, la persona con cui te levi tutte le maschere, insomma, puoi stare pure in silenzio. Avete già risposto. Sentiamo con chi vi piace condividere.
0: Pronto?
1: Diga.
2: Oh, buon pomeriggio, ragazzi. Sono Enrico.
0: Ciao, Enrico.
2: Diga. La persona con la quale voglio condividere tutto, tutto, tutto è la mia migliore amica Vittoria.
0: Bello.
2: L'unico problema è che non riusciamo a fare un viaggio insieme perché lei lavora in gelateria e quando sono il suo periodo delle ferie non coincide praticamente mai con il mio. E questo un po' mi dispiace tanto.
0: Quindi, beh,
1: ti toccherà mangiare tanti gelati.
0: Posso dire che io lo sento il nostro Harry, perché a me capita sempre la stessa cosa. Ogni anno non riusciamo mai ad incastrare.
1: Infatti lei mi ha raccontato prima, microfoni spenti, che ha una migliore amica con cui si confida da 20 anni, che però non becchi mai per lavoro, e l'altra invece con cui magari esci spesso.
0: Sì, ho la fortuna, guarda, questo è sempre, credo sia un miracolo, di avere tante persone molto molto molto strette, tante, insomma, si fa, però ce n'ho veramente tante e con tutte facciamo delle cose diverse. Io credo sia anche quella la bellezza dell'amicizia. Condividere
1: sì.
0: Diversamente insieme. Detto questo
1: è anche il bello della gioventù, perché vi ricordo che quando hai 20 anni hai 20.000 amici, quando ne hai 30 hai 3 amici, quando superi i 40 hai il gatto. Cercano cioè, ridere, è vero, te lo giuro, è così, funziona in questa
0: maniera.
1: Bene,
0: speriamo di no.
1: Vedrai.
0: Ciao donne, ci vediamo domani, ciao a tutti.
1: Ciao Ele.
3: Che dai e sia con te. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
6: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: È tempo di informazione. Voliamo in redazione per scoprire quali sono le ultime news dalla capitale.
7: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Caso Spin Time, nuovo incontro in Campidoglio. Il comune ha formalizzato la proposta alla proprietà. Roma Capitale conferma così la disponibilità ad acquisire l'immobile sulla base della valutazione dell'Agenzia del Demanio o dell'Agenzia delle Entrate. La proposta prevede contestualmente la stipula di un accordo ponte per assicurare l'immediata disponibilità dell'immobile a Roma Capitale e consentire nel più breve tempo possibile il rientro delle famiglie e delle persone più fragili. Nei prossimi giorni è prevista una riunione in prefettura. Sale a 7 il numero delle vittime del tragico scontro tra un bus, navetta e un camper avvenuto domenica sulla superstrada Terni-Rieti. È deceduto anche Massimiliano Cherubini, 60 anni, romano, era

0: seduto nella parte anteriore del bus navetta Troiani, accanto alla moglie Stefania Laurenzi, 59 anni, che è stata sbalzata fuori del bus ed è morta sul colpo. Incendio a Marconi, dove un van è stato avvolto dalle fiamme. Immediato l'intervento dei pompieri impegnati nel domare le lingue di fuoco. I soccorsi sono scattati poco prima delle 11 in via Amedeo Avogadro, all'altezza del civico 35. Oggi alle 21.30 a Caprarola, in provincia di Viterbo, nel giardino del teatro Don Paolo Stefani, avrà inizio la 19ª edizione del Festival di Musica e Teatro Popolare di Voci e di Suoni, con lo spettacolo teatrale Chi muore si rivede, scritto da Francesco Stella e diretto da Nicola Pistoia. Si tratta del primo di una serie di 4 appuntamenti che, oltre ad avere una finalità culturale, ha anche lo scopo di raccogliere fondi per aiutare l'associazione Amistrada, rete di amicizia con le ragazze e i ragazzi di Strada Onlus. Altri 3 appuntamenti previsti l'8, 14 e 18 agosto. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is? Beh, sono le 16:16, buon mercoledì, 5 agosto.

0: Back to the Drive Time, grazie a Ele che sicuramente in questo momento starà uscendo per prendere l'autovettura, la macchina e poi ascoltarci dalla macchina. Non è vero niente perché è ancora qua che sta facendo i suoi fatti col telefono. Non ridere, che non devi ridere in onda. Ti ho detto che in onda non ci si deve divertire, questo è il diktat della nostra radio, ma non è vero per niente.
1: Che senso?
0: Non è vero, sto scherzando, dovete divertirvi, sennò che senso avrebbe fare la radio? Il senso della radio è condividere, e allora la parola di oggi è condividere. Con chi ti piace condividere? Argomento che ha lanciato il nostro amico Enrico, lui ha fatto il tema perché qui dentro è il popolo che comanda e quindi che si è messo agli atti, e il numero per essere protagonisti è il 393 0119 119. E siccome mi piace condivide la musica degli anni 90, sapete che facciamo? Ce ne andiamo al Festival Bar del 94 con Playa Hippie e Jenny B, quelli di The Summer is Magic.
2: Drive Time, che il dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

Anima e Joji con la loro Beautiful chiudono le 4 senza interruzione. Prima Miley Cyrus con Flowers, Flamenco Paranoia di Samurai J. In apertura delle 4, Viaggio al 1994, Playa Iti e Jenny B con The Summer is Magic. Estate magica quella di quest'anno? Come potreste definire questa estate con le vostre parole? Al 393 0119 119, con chi vi piace condividere il

0: prenderà tempo tutto il giorno così. Simply the Best, Black Eyed Peas, Anita e l'Alfa. In casa dimensione suona Roma con lo zio Don Cash, ma voi lo dite molto meglio di me. Condivisione, con chi amate condividere le vostre cose, il vostro tempo e la vostra estate? Al 393 0119 119. Questa è la prima domanda di quest'oggi nella Family e ovviamente insieme a Don Cash dimensione suona Roma aspettavamo proprio te.
1: Drive Time,
2: che dai e sia con te. Novità,
1: novità,
2: music, le novità di questa settimana.
1: LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
3: You got to show me love.
1: Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad.
4: Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
6: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto, nei nostri supermercati, centinaia di prodotti sono a 0,99. Fabia, acqua naturale, confezione da 6 per 1,5 litri, 99 centesimi.
7: Supermercati Pim, per famiglia Gora, di risparmio, di qualità.
8: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni.

0: missioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
1: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
2: Summer,
3: estate,
2: il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Già, Annalisa con Sinceramente Tua in casa Dimensione Sonora, ma con Don Cash prima, microfoni spenti, insieme alla nostra Eleonora discutevo sul fatto che la cerchia di amici più cresci più si restringe, un po' perché diventiamo esigenti noi, un po' perché cambiano le esigenze degli amici, quindi qualcuno si fidanza, qualcuno si sposa, qualcuno fa figli, qualcuno cambia città e quindi la cerchia si restringe, un po' perché diventiamo talmente esigenti da avere bisogno di persone totalmente simili a noi, quindi dal couch friend che diventa una persona con cui te confidi e gli altri ci fai baldoria,
1: vogliamo fare la baldoria.
0: Alla baldoria e gli altri diventeranno sempre di meno. E quindi, poco fa scherzando, quando abbiamo chiuso la prima ora insieme, ho detto: vi ricordo che a 20 anni hai 20.000 amici, a 30 anni hai 30 amici, a 40 anni c'hai il gatto. Perché è una realtà, c'è poco da fare, ragazzi. Ma no, ma niente di male, eh. Comunque, pochi ma buoni, diciamo così. You are simply the best, l'avete cantata anche voi.
2: Simply the best,
0: you are.
2: Do oh, okay.
0: This is
2: simply the best.
0: Dimensione suono.
2: E do cash. Simply the best.
0: Siete il meglio anche quando fate le sigle, non mi credete? Voglio condividere, visto che oggi si parla di condivisione, la domanda è: con chi amate condividere il vostro tempo? Voglio condividere la sigla del Mercoledon.
3: Ladies and gentlemen, yeah. It's Mercoledon.
0: Confermo.
3: It's Traumedon.
0: Confermo.
3: And this is the King of Dry Time.
0: E sarebbe
3: Don Cash.
0: Troppo buono.
4: Drive Time. Che il dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

Sam, Mr. Vain, ed è proprio Mr. Vain, Culture Beat in casa Dimensione Suono Roma. Allora ragazzi, oggi si parla di condivisione, fra un attimo condividerò per con voi la ricetta, l'elisir di lunga vita di una simpatica signora che è arrivata a 101 anni e ancora sta bene benissimo.

0: vive in Brera, quindi al centro di Milano, quindi volremo per un attimo al nord d'Italia. Però voglio sapere da parte vostra qual è la cosa che secondo voi vi allunga la vita. Cioè, una buona abitudine a testa ce l'avremo e vorrei che la condivideste con i nostri ascoltatori. Quindi adesso la tua buona abitudine che ti allunga la vita, il sorriso che ti abbassa il cortisolo, ti alleni, mangi bene. Ecco, voglio sapere qual è il tuo segreto di lunga vita secondo te. Poi vedremo se coincide con quelli della nostra amica milanese. Il numero è il 393 0119 119. Che cosa ti allunga la vita?
1: Drive Time.
2: Che erdaie sia con te.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
6: Allora io penso al vino.
7: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
9: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
8: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
9: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
8: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
9: Gruppo AutoEquip.it.
10: Cerchi la convenienza quotidiana?
11: Via, via.
10: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Che erdaie sia

0: di dimensione sono Roma, siamo sul rooftop, risentita anche Celestial di Ed Sheeran. Stiamo parlando di strade prese per sbaglio, cioè chi percorre poi insomma lunghe strade dalla Francia va a finire addirittura in Croazia.
1: Ma sbagliato di parecchio,
0: tanto.
1: Buonasera Lorenzo, mi ricordo che siamo tornati al mare da Nettuno.
0: Sì.
1: Se siamo addormiti, dovevamo scendere a Aprilia. E ci siamo risvegliati a Roma all'Euro. A fine era l'ultima corsa, siamo rimasti in giro per tutta la notte per l'Euro. Aspetta,
0: può succedere.
1: Forma della mattina.
0: Quello può succedere, diciamo.
1: Però che bei ricordi. Buonasera a tutti.

0: di Sierra Hearts su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, strade prese per sbaglio e quindi si è finiti altrove, che poi magari vanno bene anche, che ne so, dei treni sbagliati, cioè tutto ciò che ci ha portato in una direzione diversa rispetto a quella iniziale. Buonasera.
1: Buonasera Lorenzo.
0: Ecco la Diana. Benissimo.
1: Allora, a me è successo una volta a Miami che guidando abbiamo sbagliato strada e siamo finiti in un quartiere veramente malfamato dove ci guardavano tutti perché eravamo turisti, si vedeva lontano un miglio.
0: E gli dici, che
1: quindi
0: faccio?
1: Devo dire che abbiamo avuto un po' di paura, però insomma ci siamo un po' sbrigati e siamo usciti da questo quartierino che non era veramente niente male. Una

0: terrazza per dare un'occhiata alla città e scoprire le cose che si possono fare per chi non è ancora partito e per chi rimane comunque in città. Fra poco la redazione.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione suono Roma.
1: Dimensione suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Torna Andrea Soprani, la nostra redazione, le notizie dalla capitale.
5: Buonasera da Andrea Soprani. Tragedia a Roma. Una donna di 70 anni è morta nell'incendio divampato nel suo appartamento nel pomeriggio in via Alessandro Stoppato, zona Tor Vergata. I vigili del fuoco sono entrati nell'abitazione al piano terra per soccorrere la proprietaria, una donna con disabilità, che però era già deceduta a causa dell'inalazione dei fumi della combustione. L'incendio è stato rapidamente circoscritto ed estinto dai vigili del fuoco. E torna a bruciare a Roma l'area dell'ex ippodromo nel quartiere di Tor di Valle. Poco prima delle 17, un vasto incendio è divampato tra via dell'Ippica e via del Cappellaccio. Un altro rogo nel giro di 24 ore dopo quello che si è sviluppato ieri. A bruciare sterpaglie e rifiuti, un'alta colonna di fumo si è alzata in cielo, ben visibile in zona e a distanza dei chilometri. Incidente in autostrada dove un furgone si è ribaltato a seguito del sinistro stradale che oggi si è verificato sulla 1 Milano-Napoli intorno alle 16:30 all'altezza del chilometro 575. Secondo quanto si apprende si è registrato un morto e due feriti. Per consentire le operazioni del caso è stato momentaneamente chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la 24 Roma Teramo e la diramazione Roma Sud verso Napoli. Ripercussione alla viabilità con il traffico che transita su una corsia. Si registrano 5 km di coda. Carte d'identità impossibili a Roma anche in caso di viaggio imminente. Alle attese che già c'erano si sommano infatti quelle causate dalle nuove norme europee che dal 3 agosto non riconoscono più i documenti cartacei come validi per l'espatrio, definitivamente soppiantati dalle nuove CIE elettroniche. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Pochi secondi e saranno le 20.
2: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
0: 4 for you. Da Lorenzo Palma fino alle 22 c'è il nostro salotto estivo, il rooftop, quindi oggi ce la chiacchieriamo su un tema. Abbiamo parlato insomma di un 85enne che ha sbagliato strada, doveva andare dal medico dalla Francia, si è spostato leggermente altrove, è andato praticamente in Croazia. 393 0119 119, quella volta che hai sbagliato strada tu.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 2000.

0: Fai questa sera canzone di Noemi, appena ascoltata nella sera di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale, quando parliamo di strade sbagliate, di strade prese per caso e quindi rotte diverse.
1: Ciao Lorenzo Alessandro.
0: Buonasera.
1: Perché questa te la devo proprio raccontare.
0: Sì.
1: Tu dici avevi scambiato, diciamo, destinazione. No, in realtà ho messo il navigatore, dovevo andare fuori Roma. Il navigatore, per far prima, mi ha fatto prendere una strada, mi sono ritrovato in una strada di campagna che si stringeva sempre di più. E alla fine praticamente era tutta una strada sterrata, ma la macchina neanche ci passava.
0: E
1: ho fatto fatica a fare manovra. Praticamente quando sono arrivato a destinazione dai miei amici, sbagliato tempo, ho detto no, ma quella è una strada che non si deve fare, quella strada è pericolosissima perché finisce in una scarpata, che si passa a farlo con la macchina. Vabbè, una cosa allucinante, praticamente non so manco io come sono uscito fuori. Comunque sì, è andata così, è andata.
0: Sì, perché poi uno si fida ciecamente del navigatore, anche se si rende conto di fare una strada sbagliata, di percorrere una strada che non è quella che tendenzialmente il navigatore ti fa fare, tu continui perché ti fidi con come all'inizio del navigatore stesso, e poi insomma si va avanti.

0: che questi Abrams.
1: Lorenzo, sempre sì. Alessandro Meduscolana, volevo soltanto fare una piccola integrazione al messaggio di prima, che quella stata lì poi ho scoperto, perché stavo diciamo in provincia di Rieti, nella Sabina, mi disse no, quella strada si chiama l'Ammazzatora, loro parlavano così per dire che lì tanta gente purtroppo si è sotto la scarpata e ha fatto una brutta fine, capito?
0: Insomma, da roba da non percorrere assolutamente mai più.
2: Novità! Novità! Music. Le novità di questa settimana.
3: Swedish House Mafia. Lick and Lee. Happiness is so sad. LB1. I need a sign. Show me love. You got to show me
2: love. No words, no lies. Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app. Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto nei nostri supermercati centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Pumì, passata di pomodoro da 700 grammi, 79 centesimi. Supermercati Pim, i prezzi agora, di risparmio, di qualità. È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano. Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
0: Caldo unico, vero protagonista del tempo in tutta Italia, anche nel Lazio. Le temperature continuano a raggiungere punte elevate, con valori che arrivano a sferare anche i 36-37 gradi, al sole anche qualcosa in più. Alte anche le temperature serali e notturne, con minime spesso non sotto i 25 gradi, specie nei grandi centri urbani. Da segnalare qualche temporale di calore nel Reatino e nel Frusinate. Quando finirà questo caldo? Purtroppo credo non prima del 15 agosto. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: l'uscita di questo pezzo che abbiamo riascoltato qui sul rooftop di Dimensione Sonora, ma la nostra bella terrazzina, dove anche quest'ora insomma, le temperature non sono freschissime. Domani 6 agosto, bollino rosso per 27 città su 27, cosa che non era mai successa prima, per cui un record storico che la conferma insomma dell'intensità e dell'estensione della quarta ondata di calore che ha investito ovviamente l'Italia, e soprattutto la cosa particolare è la lunga durata.
1: Dimensione Suono Roma.

statunitense, che è stata poi recuperata in altre occasioni, per esempio fra chi ha utilizzato il campione di questa hit, Fast Love di George Michael, altra hittona. Fra poco da aggiornare c'è anche la Music Club Chart.

0: il salotto del mercoledì.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
4: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto nei nostri supermercati centinaia di prodotti sono a 0,99. Fabia acqua naturale confezione da 6 per 1,5 litri 99 centesimi.
5: Supermercati Pim, Iperfemi Lavora, di risparmio, di qualità.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
8: Il ritmo.
9: Il ritmo. Il ritmo. Della capitale.
10: Della capitale.
9: Dimensione Suono Roma.

0: loro bravissimi Swedish House Mafia svedesi hanno chiamato in causa una brava songwriter svedese, Kelly Kelly, che ricordiamo per Fall Rivers, qui con Happiness Is So Sad. Tra le novità di questa settimana su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale, ma essendo oggi mercoledì,
1: Dimensione Suono Roma.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Music Lab. Chart. Music Lab Chart.
0: Tutto il vostro gusto, tutta la vostra passione per la musica e soprattutto la voglia di rendere la programmazione più condivisa, ma anche la voglia di vincere le cuffie white, sono questi i motivi principali che vi spingono a partecipare ogni settimana a Music Lab, il nostro sondaggio musicale che poi ci regala anche la classifica con le prime 5 più votate. Fa nuova entrata subito alla 5, Just The Way You Are di Milky, la versione di David Guetta.

E poi c'è un po' quel mashup con Music Sounds Better With You di Stardust, un pezzo prodotto in Italia nel 2002 che quest'anno David Guetta ha così solo rinforzato di suoni attuali. Alla 4 rimane stabile Noemi, che si sta dando da fare con la riabilitazione dopo quell'episodio, insomma, della caduta di qualche settimana fa, grande trend dell'estate perché anche Harry Style è caduto. Non cade invece Ugel, che sale di 2 e va alla 3 con Moving to the Sun.

0: e scusa lo sento, dei pinguini tattici nucleari numero uno di settimana scorsa e anche di due settimane fa, quindi pronti a scoprire la nuova numero uno, e andiamo al telefono da Luca. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Eccoci.
1: Lorenzo, buonasera.
0: Allora Luca, tu praticamente in procinto di partire per le vacanze o già fatte?
1: In procinto di partire per Ferragosto.
0: Che meraviglia, dove te ne vai di bello?
1: In Sardegna.
0: Beh, insomma, è una vacanza, diciamo che molto ambita, molto amata, quindi insomma ti vai a gustare una bella fetta dell'Italia. Senti, come hai votato le hit di Music Club? Attraverso l'app o il sito?
1: Ho votato attraverso il sito.
0: Ok, perfetto, quindi sarà un po' la colonna sonora delle tue vacanze, anche il gadget, perché le cuffie white insomma ti permetteranno di ascoltare ancora meglio la musica e presto ti arriverà a casa. Luca,
1: grazie.
0: Io ti ringrazio intanto per aver partecipato, ti auguro buone vacanze, goditele, e ti lascio annunciare la nuova numero uno. Vai.
1: Allora, numero uno abbiamo Partenope di Merck Tremont con Serena Brancale e i The Colors.

Partenope di Merck Cremont con Serena Brancale, il supporto di The Colors, tutti insieme, nuova numero uno nella prima settimana di agosto all'interno della Music Club Chart, la classifica abbinata al sondaggio di Music Club. Continuate a votare la nostra musica, intanto per capire quello che vi piace di più, ma anche per vincere le cuffie white.

0: summertime, yeah.
1: Il ritmo della capitale.
2: Il ritmo della tua estate.
3: Turn up your summer.
2: Dimensione su

Manila con Joji di Beautiful alle 20.54 nella sera del mercoledì su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo aggiornato la Music Club Chart, che è la classifica legata al nostro sondaggio anche per regalare le cuffie White. Torneremo a farlo anche settimana prossima, non andiamo in vacanza da nessun punto di vista. Intanto i programmi del vostro mercoledì al 393 019 119 se vi va, attraverso i messaggi vocali di WhatsApp.

0: dal 2021 nella sera di Dimensione Suono Roma, e fra poco la redazione, l'ultimo appuntamento con le notizie dalla capitale, almeno per oggi.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: È pronto Andrea Suprani, ci sono tutte le notizie dalla capitale.
4: Buonasera ad Andrea Soprani. Dramma a Tor Vergata, brucia un appartamento al pian terreno, morta una disabile di 70 anni, è successo alle 16 in via Alessandro Stoppato. La vittima è rimasta bloccata in casa e sarebbe deceduta a causa dell'inalazione di fumo. Le fiamme spente in pochi minuti. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco con altre unità sopraggiunte di rinforzo insieme con le forze dell'ordine. Caso Spin Time, nuovo incontro in Campidoglio. Il comune ha formalizzato la proposta alla proprietà. Roma Capitale conferma così la disponibilità ad acquisire l'immobile sulla base della valutazione dell'Agenzia del Demanio e dell'Agenzia delle Entrate. La proposta prevede contestualmente la stipula di un accordo ponte per assicurare l'immediata disponibilità dell'immobile a Roma Capitale, consentire nel più breve tempo possibile il rientro delle famiglie e delle persone più fragili. Nei prossimi giorni prevista una riunione in prefettura. Treni, limitazioni e cancellazioni da domani sulle linee Roma, Albano Laziale, Frascati, Velletri e Roma Cassino. Alcuni intercity verso sud a rischio fino al 23 agosto. L'offerta ferroviaria sarà riprogrammata con bus che avranno come hub a Roma la stazione della linea metropolitana A Anagnina. Nessun bus fermerà a Termini. Gli open day dedicati alla carta d'identità elettronica continuano sabato 8 agosto con l'apertura straordinaria degli uffici anagrafici del municipio undicesimo. Obbligatorio l'appuntamento prenotabile a partire dalle 9 di venerdì 7 agosto fino a esaurimento disponibilità sul sito www.prenotazionicie.interno.gov.it. È tutto, l'informazione torna domani. Una buona serata. You know what
0: time it is. Sono le 21 e un minuto.
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Il salotto festivo di Dimensione Suono Roma, ovviamente in terrazza con vista sulla città per scoprire le cose belle che si possono fare, anche che domani bollino rosso ovviamente anche nella nostra città, per cui insomma andiamo tranquilli e cauti. Ce la viaggiamo anche fuori da Roma nell'arco dell'ultima oretta insieme, andremo a farci un giro fra pochissimo anche in Colombia.

Appena sentita nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, quando sono le 21:07 e noi andiamo a farci un giro in Colombia. Parliamo di una nonna 67enne che ha trasformato il sapere tutto sul vicinato in un vero e proprio business immobiliare. Parliamo di Miriam, che vive nel barrio Brisa de Armenia ed è da anni, insomma, una figura importante, perché si è guadagnata la fama di chismosa di fiducia. Annota praticamente su un quaderno conversazioni ascoltate, orari, movimenti e piccoli segreti del quartiere, e poi li rivende ai vicini curiosi per una cifra tra i 5.000 e i 10.000 pesos colombiani. Però il vero business è un altro: il suo servizio premium di discrezione, con cui lei arriva a farsi pagare fino a 700.000 pesos per tenere nascosti tradimenti e faccende di famiglia scomode. Diciamo, c'è chi l'accusa ovviamente di essersi trasformata in una sorta di minaccia per la privacy del quartiere, e chi invece ammira moltissimo la sua astuzia imprenditoriale, perché insomma un certo giro d'affari

0: appena con Jovanotti, che piace molto, estate 2026. Noi tra poco, restando in città, parleremo dei mocktail.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Monica, risentito con Grace Kelly nella sera di Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Rio Mare tonno all'olio di oliva, confezione da 9 per 65 grammi, 7,99 centesimi.
3: Sono pronte, arrivano le 4 hit del 4 for you, per cui via una arriva l'altra. Ritorna anche Pink di qualche tempo fa, fra le prossime crisi saranno con Good Old Days.

Tell Me Why su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. A Roma, diciamo, il bere senza alcol non è più una scelta di ripiego, è proprio un trend che piace moltissimo ed esistono infatti i mocktail. Entrano, diciamo, stabilmente nei vari menu e vengono presentati proprio con quella che è la cura che viene riservata ai cocktail tradizionali. Praticamente cosa sono? Degli infusi, delle spezie, tè, fermentazioni, ma anche dei distillati analcolici per ricreare corpo, profumi e persistenza. Quindi l'analcolico non viene più percepito un po' come una rinuncia, ma come una scelta diversa e anche ben presentata. Tra le altre cose, diciamo, chi ama l'analcolico tendenzialmente lo sceglie sempre molto colorato, molto particolare, e anche lì con i mocktail la cura è la stessa, se non di più forse dei cocktail quelli classici e tradizionali. Arriverà anche Medusa.

0: di dimensione sono Roma e il ritmo della capitale. Noi torniamo tra poco.
1: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
2: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

la categoria momenti ludici. Ne approfitto per salutare anche Gabriele da Roma, che sta giocando ad Euro Truck Simulator 2 con un suo amico, e niente, stanno ascoltando la radio. Volevo solo salutarli. Saluto anche Valerietto e Claudietto, presenti nel salotto del mercoledì.

Grandi dimensioni sono Roma, il ritmo della capitale. Secondo uno studio pubblicato su Nature Human Behavior, crescere in luoghi con temperature diciamo medie vicino ai 22 gradi sarebbe associato ad alcuni tratti della personalità. Quindi hanno analizzato un bel po' di persone americane negli Stati Uniti ma anche in Cina, e hanno praticamente osservato che chi proveniva da zone dal clima più mite tendeva a risultare più estroverso e socievole, coscienzioso e aperto alle nuove esperienze, emotivamente stabile. Quindi c'è una probabile spiegazione con le temperature, cioè quelle piacevoli favorirebbero le attività all'aperto, quindi gli incontri anche con gli altri e la possibilità di vivere nuove esperienze. Ovviamente questo non vuol dire che basta impostare il termometro sui 22 gradi in casa per cambiare carattere. Ovviamente è uno studio che è stato fatto, diciamo.

Abbiamo fatto un po' di viajando por el mundo, siamo andati anche in Colombia tra le altre cose. Prima mi ha raccontato insomma di questa signora un po' pettegola. Intanto abbiamo risentito anche Karol G con Manu Chao, Axel Ingrosso appena sentiti dall'estate 2017 con Amor That You Know, quasi verso la fine del rooftop del mercoledì con Asaif.

0: piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
1: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Ci siamo dopo il rooftop. Noi adesso facciamo un viaggio con alla dance degli anni 90 e degli anni 2000, pezzi evocativi che ci permettono in qualche modo di rivivere quei ricordi proprio, come dire, nitidi. Undercover dal 1992, Backstreet. Ripartiamo da Regina, un classico di Roberta Flack che si chiama Killing Me Softly.
2: Rhythmic History
4: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rosso.

0: la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
1: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Ancora buon mercoledì 5 agosto, insieme a Lorenzo Palma viaggiamo con la dance degli anni 90 e degli anni 2000, facendo riferimento

0: tra degli anni 80, canzone di Eras che è diventata parte del titolo poi di un progetto di Eiffel 65 che sentiremo fra poco. Ripartiamo dagli anni 2000, Tom Jones insieme a Musti di Sex Bomb.
1: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Mystery Extended Version.
1: Bel progetto French House di qualche tempo fa, esattamente nato nel 1998 con dentro Thomas Bangalter di Daft Punk, un bravo DJ Alan Brax e una voce meravigliosa quella di Benjamin Diamond. Music Sounds Better With You per Stardust. Ripartiamo però dagli anni 90, lo facciamo con Miranda.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rosso.

0: dai e sia con te.
1: Sono Mario, dimensione suono Roma, e dai e sia con te.
2: Ciao, sono Valentina, che il dai e sia con te.
3: Dai e do, che sei meglio.
4: Ciao, sono Valeria, che il dai e sia con te.
5: Drive Time. Che il dai e sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family.
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
8: Rhythmic History, Extended Version.
9: Viaggio esplorativo, viaggio fatto di ricordi, di emozioni, di dance anni 90, anni 2000. Fra poco ritroveremo anche Ride on the Rhythm, pezzo del 96 dei Blackwood con il remix di Alex Natale. Nero's Love Work con la voce di Daryl Pandy. Ripartiamo però da Dragos e a Dintei, pezzo degli anni 2000. Ai Duci.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Rhythmic History, Extended Version.
2: Love for Love di Robin S. The Power, prima hit storica di un gruppo tedesco, quello degli Slap 1991. Siamo arrivati in fondo, almeno per questa sera. Ultima sequenza con i suoni 92.000. Fra poco i suoni, quelli freschi, insieme a Gianmarco Callari. C'è Special Party.

0: mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special Party.
2: Grazie, come sempre un saluto al nostro Lorenzo Palma che ci ha portati fin qua. Adesso possiamo iniziare la nostra meravigliosa festa contraddistinta, caratterizzata dalle hit più ritmate del momento. Buona serata, buon mercoledì da Gianmarco. Un'oretta insieme che inizia ora. Special.

0: stand? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
1: Allora io penso al vino.
2: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino est di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Dimensione Suono Roma.
4: Special Party.
3: Special Party.
5: Che bella quest'oretta, come tutte le sere che passiamo insieme con le hit più ritmate del momento. C'è parecchio entusiasmo. Io ho particolare voglia di ballare stasera, non so perché. Lo facciamo con la hit di Jump Summit che arriva dopo Another, questa è Talk to You.

con le hit più ritmate del momento, fino a mezzanotte a portarvi in giro, a portarvi a spasso per la nostra città e non solo, ripartendo da un successo di Cher, Believe, questo è il remix, è tutto nuovo.

0: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
1: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
2: Nuova Renault Clio, tua, a partire da soli 89 euro al mese.
1: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
2: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo, da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
1: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
2: Gruppo AutoEquip.it.
3: Dimensione Suono Roma.
4: Special Party.
3: Special Party.
5: Sto dando una sbirciata ai dischi che stanno per arrivare. Pronta la prossima sequenza di hit, tutte quante tra le più ritmate del momento. Ringraziamo i nostri programmatori musicali che lavorano sempre duramente per assicurarci il meglio. La prossima è quella di Tame Impala, Dracula.

0: piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
1: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Dimensione Suona Roma
3: Special Party.
4: Eh sì, è già finita la nostra festa per stasera, perché la mezzanotte è vicinissima. Vi abbraccio, vi ringrazio come sempre per la compagnia. Sta per arrivare Rino De Niro per le prossime tre ore. Noi ci risentiamo domani mattina alle 10 e ancora domani sera dalle 23 con Special Party. Ciao. Special.

0: History.
1: Eccoci, buonanotte, pronti ad iniziare insieme un nuovo giorno. Buon giovedì 6 agosto 2026 a tutti. Questa è Dimensione Suono Roma, la voce che state ascoltando è quella di Rino De Niro. Iniziamo con un viaggio nel tempo, 2001, Safri Duo.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

In inverno lo abbiamo conosciuto sul palco dell'Ariston, esordio per lui quest'anno al Festival di Sanremo, e anche in estate continua a conquistarci. Saif, buona domenica.

0: History.
1: Estate 1997, siamo pronti a ritornare in quell'anno, l'anno di Men in Black al cinema e non solo, perché anche la musica ci ha regalato tantissime perle come questo disco Chase Obsession.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Chiudiamo questa prima ora su Dimensione Suono Roma insieme con una bella novità. Accendiamo la nostra attenzione, accendiamo i fari sull'ultima produzione di Kygo, questa volta con Max McKnown. Il titolo è Take Me Back.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Rhythmic History.
1: Altro giro, altra corsa, rieccoci. Buonanotte a tutti, benvenuti su Dimensione Suono Roma, nel ritmo della capitale. Iniziamo un'altra ora insieme con un viaggio nel tempo. 1996, lei è Alexia, questa è Number One.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Giovedì 6 agosto 2026, benvenuto nel ritmo della capitale con te, Rino De Niro, fino alle 2, ora i Medusa con Harry Camomile, Don't Wanna Go Home.

0: History.
1: Allacciate le cinture, continua il nostro viaggio in musica. Questa volta ritorniamo nel 1999, l'estate dei Luna Pop e l'estate di Matrix al cinema. In pista invece era l'estate di Alice DJ, Better Off Alone.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.